gloria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non piovrai quei pennacchini,

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con nenne